0: Formin orkla lontinge di toxarngir.
1: Nyankanaba jezu demuina, derangna chersiga dangawe chie ni tang ja chiga dasambe chie che zhe wo chiga dasambe chie che zhe gen la za bian ba de. Shunni tang di toxarngir len chang la nyan bur ga si shi.